0: Alleluia, sara sara kare kare plura la jere chori jekana, azabiru samunne man nareina.
1: Alleluia!